0: Franco.
1: Disco.
2: Questo è il mio orgoglio.
1: Disco. Disco. Disco. Disco. Disco.
3: Sicuro c'è. Amare c'è.
4: Gente loca, gente loca, gente loca.